0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: My chocolate flavor, do me a favor, leave your taste all over me again.